chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 8 0 8.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 32 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2581.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 3.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:32.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 6 6 9

0: diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6089.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 30 minuti.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: italiana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito.

tuo brano preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 2, 8.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Toro, in questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. Gemelli, invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di

0: cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque.
1: Sagittario.
0: Quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare.
1: Capricorno.
0: Avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo.
1: Acquario.
0: Ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti.
1: Pesci.
0: In questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone, è come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
2: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 9

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Tennis, secondo trionfo di fila per Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto del Roland Garros. Gli azzurri hanno sconfitto 10-4 al terzo la canadese Dabrowski insieme all'americano King. Domani Vavassori in semifinale di doppio con Bolelli nel singolare, derby che vale la finale con Bolli Arnaldi nell'altro match Zverev Mensik. La nazionale di calcio di Silvio Baldini è proiettata alla seconda amichevole domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo 1-0 dei giovani azzurri, siglato dall'interista Pio Esposito, che ha elogiato il lavoro del CT ad interim.
4: Il mister è sicuramente una persona che quando parla, quando fa i discorsi, ti entra dentro, va sempre dritto al punto, senza giri di parole, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo.
3: Basket con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie. Stasera gara 3 di semifinale dei playoff scudetto alle 20. Venezia, Virtus Bologna che sono sull'1-1. Atletica, Roma, l'Olimpico, la Golden Gala in copertina alla sfida nei 100 tra l'ex oro di Tokyo Jacobs, il campione olimpico Noah Lyles, in pista anche Romano Diaz nel triplo, Nadia Battocletti nei 5000. È tutto da Gianni De Gaetano.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri in utile ogni tentativo di rianimazione.
0: L'economia.
2: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro, chiesti alla fine del 2025 e approvati dalla Commissione lo scorso 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto del business model di Commerz. Mercati infine, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%. Sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio, intorno ai 93 dollari al barile. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto, a più tardi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Toro, in questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. Gemelli, invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Cancro, forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Leone, è giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Vergine, non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Bilancia, sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Scorpione, non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Sagittario, quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Capricorno, avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Acquario, ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. Pesci, in questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone, è come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
1: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 5

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: CNR, giornale radio.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 8 0 4

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debuscè, Nichelino Vinovo.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica: le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
4: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
3: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
5: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
6: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
9: Radio Jukebox.
0: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: CNR giornale radio.
6: Ovunque si respira aria di mondiale, a meno 7 dal via della rassegna iridata che si snoderà tra USA, Canada e Messico. Ancora una volta senza la nazionale con 4 stelle sulla maglia. Meglio non pensarci, la dura realtà racconta di esperimenti di giovani aspettando il nuovo commissario tecnico. Chissà se il Conte Bis ne sapremo di più il 22 giugno, una volta eletto il presidente federale. Abbiamo accennato ai giovani, garanzia di futuro, e allora pensiamo positivo. In Lussemburgo gli azzurri, guidati dal prestito dell'under 21 Silvio Baldini, si sono imposti con il sigillo di Pio Esposito, l'altro Lautaro dell'Inter campione d'Italia, e il CT toscano parla da maestro d'altri tempi.
7: Questi sono ragazzi che bisogna saperli aiutare. Infatti io di là che vedevo che era la prima partita, che c'era questa emozione, ma io ero più preoccupato di non essere io utile a loro, perché questi ragazzi qui, se chi li allena non fa della confusione, non vuol fare il demagogo cercando di trovare i colpevoli, ma gli sta a dire le cose giuste, loro, ero sicuro, avrebbero fatto bene.
6: Domenica, secondo test a Iraklio contro la Grecia. Da Jenny De Gaetano, buona giornata.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon!
10: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4460.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info. Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
0: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo, che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
3: Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Toro. In questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. Gemelli. Invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Cancro. Forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Leone. È giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Vergine. Non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Bilancia. Sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Scorpione. Non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Sagittario. Quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Capricorno. Avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Acquario. Ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti. Quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. Pesci. In questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone. È come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. E per oggi è tutto. L'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: CNR, giornale radio.
6: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. È a partire dalla frequenza cardiaca che si può prevedere lo sviluppo del declino cognitivo dei pazienti. Lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo pubblicato di recente sul Journal of American Heart Association. Gli esperti sono giunti a queste conclusioni dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di oltre 500 persone. Negli individui che durante il sonno hanno una frequenza cardiaca più rapida e complessa, infatti, il declino cognitivo sembrerebbe essere meno rapido. Svolta in Cina, dove un'equipe di scienziati ha messo a punto delle lenti a contatto che consentono a chi le indossa di vedere l'invisibile. Il dispositivo aumenta le capacità naturali degli esseri umani, intercettando anche i raggi infrarossi tra gli 800 e 1600 nanometri di lunghezza d'onda. Gli esperti sono convinti che una soluzione di questo tipo, se opportunamente sviluppata, potrebbe risolvere i problemi di tutti quei pazienti che non riescono a visualizzare correttamente i colori, come i daltonici. La ricerca è comparsa di recente su Cell. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di scienza e cultura.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

L'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: CNR, giornale radio.
4: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei, che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei due pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato, una donna ricercata dal Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive e altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Buongiorno, buona mattinata da Vladi, ben ritrovati. Questa è Radio Jukebox, pronti per stare in vostra compagnia, pronti per sentire anche il vostro buongiorno. Augurateci una buona mattinata, una buona giornata, fateci sentire le vostre voci, fateci sentire che ci siete. 393 999 7794. Buongiorno.
1: C'è gente che ama mille cose.
0: Ci sono gli uccellini.
1: Si perde per le strade del mondo.
0: Vabbè, io che amo
1: solo te.
0: Proprio così dobbiamo iniziare.
1: Io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù.
0: Mamma mia, quanto romanticismo.
2: Buongiorno
0: venerdì.
2: Vediamo buongiorno. Se quest'oggi mando il mio messaggino in apertura o a che ora, chissà. Toto quiz. Comunque io sono Maria Giovenotti, sto ascoltando dalla ditta Castagno mentre sto facendo, adesso vado a farmi la mia pausa caffè.
0: Brava,
2: e quindi
0: ti
2: mandiamo un messaggino a Vladino. Buon venerdì a tutti quanti, buon weekend per chi come me oggi è l'ultimo giorno di lavoro e poi c'è un weekend rilassante.
0: Sì.
2: E ciao, saluto i colleghi di ditta Castagno e gli amici della Buffa, mio amore Davide, un bacione a tutti, buon weekend.
0: Buongiorno
3: Vladi, buongiorno a tutti da Stefania da Candelo.

0: 393 999 7794. Buongiorno popolo di Radio Jukebox, buona mattinata insieme.
1: Parla di buongiorno e buona diretta. Buona buongiorno. Diretta da Fabrizio Torino.
0: Buongiorno, buongiorno Fabrizio.
2: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana. Buona giornata a tutti voi.
0: Che voci sono.
1: Il mondo anche lui non si è fermato mai un momento.
0: Anche lui, ma tutti antichi.
1: Buongiorno Vladino, e buongiorno mia. A tutta la family di Radio Jukebox da Gianmarco.
0: Ma, so. ma uno che mi canta una canzone nuova, una canzone moderna, ma tutti antichi. Ma non è possibile. Ma sono solamente con i nonni.

0: Francesco Gabbani. Summer Fun. Summer Fun. 393 999 7794. Ma voi cantate? No, allora, voi quando siete in macchina mettete a cantare? Quando, non lo so, io saluto tutti i locali che ci guardano, che hanno la televisione sintonizzata su Jukebox TV, grazie. Anzi, sappiate che in tutta Italia, canale 254, ci siamo noi, però grazie, che, no, perché è bellissimo. Mi piace, mi piace. Ciao, in doccia. Ladino. Buongiorno, dove sei?
1: Allora, oggi ti devo chiedere.
0: Dimmi.
1: Se lo dico giusto.
0: Ma sta facendo la pipì.
1: Scusami, sorry, lo sento.
0: Sì, lo sento anch'io.
1: Simile.
0: Sì.
1: Per chiaramente, ovviamente, come ogni
0: ma
1: giorno,
0: che stai facendo?
1: Dolce Metà, gli piace moltissimo questa canzone.
0: Anche
1: quindi
0: a me.
1: Speriamo che gli renda la giornata un pochino più.
0: Ma stai facendo la pipì?
1: Positivo.
0: Ma che.
1: Niente, un buon fine settimana a tutti.
0: Ma senti,
1: chi va al mare soprattutto,
0: ma
1: si diverta, si goda queste giornate.
0: Tira lo sciacquone.
1: Io invece ti starò qua, niente. Guarderò.
0: Cosa?
1: Misteri. Il cielo che muta la sua forma.
0: Ah, oh, ok, a fine
1: dimenticavo.
0: Lavati
1: le mani. Un bacio alla mia metà.
0: Vabbè, lava le manine, mi raccomando, è importante. No, beh, ma era in bagno. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su Jukebox.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Su Radio Jukebox. È l'amica di prima che era in bagno? No, è l'amica. Ha inviato il messaggio all'amica di prima che si sentiva tutto. Ma proprio tutto.
2: Meno male che il telefono dovrebbe isolare i rumori, eh.
0: No!

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Davide Verano richiesto, Caffè Nero Bollente di Fiorella Mannoia. Oggi pomeriggio ci verrà a trovare Shade, sarà con noi nei nostri studi, insomma ci racconterà anche del suo nuovo singolo.
1: Ciao, come stai? Tutto ok?
0: Bene.
1: Un salutone da Melo e un saluto a Robby Mare che sta doppiando a Milano.
0: Ciao,
1: i videogiochi della Marvel.
0: Grande.
1: Ciao Melo.
0: Ciao, è il nuovo di Merck e Cremont, si intitola Partenope insieme a Serena.

0: Merck e Cremont insieme a Serena Brancale dei Colors, questa era Partenope su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladino. Buongiorno. Sole che illumina le nostre giornate.
0: Sono
1: e
0: io.
1: Mi raccomando, sempre con il sorriso.

Una corsa ludico-motoria di circa 3 km, abito da sposa, ci saranno le spose, grazie a Even 29 Onlus, gli amici di Olimpia Atletica, mi raccomando, domani a Torino, esattamente presso il giardino Don Filippo Rinaldi, corso alla mano a Torino, altezza Vigili del Fuoco, ecco, parte del ricavato andrà ad UGI. E allora, volete partecipare? Volete scrivervi subito? 339 132 9532. Domani mattina si parte alle 10. Vabbè, mi raccomando, così almeno ci incontriamo. Così, no, vabbè, voi provate a immaginare tutti questi abiti da sposa, queste fanciulle. Io sto immaginando la mia amica Marianna del Settimo. Immagino lei.

0: Sal Da Vinci per sempre. Sì, intanto la richiesta a Paolo che ci segue da Pistoia, tutta quanta per Franca. Mamma mia, domani! No, vabbè, guardate, io sono veramente felice perché questa l'idea di correre in abito da sposa è venuta a me, ecco, proposta a tutto il gruppo di persone che io conosco. E allora, domani, solamente il pensiero di vedere tanti abiti da sposa lì, tutti quanti riuniti, sarà bellissimo. 339-132-9532 per coloro che volessero partecipare a Torino alla prima Run and Friends Corri in abito da sposa. Mi raccomando, no vabbè, domani mattina ci incontriamo. Insomma, giardino Don Filippo Rinaldi, ecco, nelle vicinanze del centro sportivo del Beppe Viola. Ci troviamo tra poco, state con noi.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.

0: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Massimo Di Cataldo con Come sei bella su Radio Jukebox. Avete scaricato la nostra app? ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre, potete stare sempre in nostra compagnia. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Lari, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Questa mattina si è svegliata anche la mia TV.
0: Bene, ottimo.
1: Mi fai sentire la canzone di Romina Albano,
0: sì?
1: Tu soltanto tu.
0: Ce l'ascoltiamo subito.
1: Grazie.
0: Grazie. Salutiamo gli amici di Frosinone, la provincia di Frosinone. Ragazzi, stavo distruggendo mezzo studio. No, ho dato una botta a un monitor che ho di fianco a me. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: tu soltanto tu, un bacione a Marisa da Colfelice, provincia di Frosinone. 393 999 7794.
1: Buongiorno Valdino Bello.
0: Buongiorno.
1: Un buon weekend a tutti, un grosso bacione a te. Adesso ascolteremo da con Meschina.
0: Va bene.
1: Grazie, baci baci dalle tue sciure, anche se la sciura Angie non ti può ascoltare.
0: Amore, le mie sciure di Milano. È bello, da Frosinone arriviamo a Milano, dal Lazio alla Lombardia. Questa è Radio Jukebox.

0: Sono i Moda su Radio Jukebox. Devo andare a salutare anche Anna Maria. Buongiorno Anna Maria, che era preoccupata, eh? No, ieri sera non mi ha visto in diretta su Telespazio, si è preoccupata.
1: Buongiorno Bladi, sono Maurizio da Reggio Calabria. Tanti saluti a tutti. Ciao mamma.
0: Buongiorno Maurizio da Reggio Calabria. Restate con noi, questa, ovunque voi siate, è Radio Jukebox.
2: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5.

0: La richiesta Milena, insistendo anche una marea di messaggi, Elisabetta Canalis, mostro la cantata, vai, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti i radioascoltatori di Radio Jubox.
0: Grande.
1: Da Francuzzo. Ciao Vladi.
0: Ma grande.
1: Vladi, mi faresti ascoltare Buongiorno di Gigi D'Alessio? Grazie Vladi. Ciao Vladi.
0: Ciao, ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794. Siete con Vladi su Radio Jubox. Ciao.

0: la carica. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Una marea di vostri messaggi, grazie veramente a tutto il popolo di Radio Jukebox con il vostro
1: buongiornazzo. Ale, un abbraccio a te, un abbraccio all'amore mio bello,
0: però così, però buongiornazzo non suona nemmeno.

0: Gaga, nuovo singolo Businessman su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo salutare la zia che mi sta guardando, amore della zia. No, è così, hai detto, amore della zia, ci sono. Ecco la zia, c'è. Vai, chi è con noi?
1: Ciao Vladino, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Finalmente venerdì.
0: Che fai?
1: Meno male, dai. Domani è il weekend.
0: Cosa farai domani?
1: Senti,
0: dove andrai?
1: Volevo chiederti,
0: dimmi,
1: se per favore,
0: dimmi,
1: potevi mettermi la canzone Parano Verte Mas della Mosca.
0: Va bene.
1: E dedicarla ovviamente a te.
0: Grazie.
1: Mi sembra doveroso.
0: Io?
1: A me, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox e a mio fratello Luca. Un abbraccio e buon venerdì a tutti.
0: Dove andrai domani? Cosa farai domani? Lei, Emanuela, da Roma.

0: grande, tantissimo che non la riascoltavo.
1: Ciao Vladi, qui è sole va e viene
0: a Roma,
1: però c'è un po' di venticello, quindi a Roma si sta bene. Weekend weekend a Roma, in relax, dai.
0: Ride.
1: Un bacione.
0: Ride. Però è bello il weekend a Roma. Ti fai un giro, piazza di Spagna, tutto il... Io so, a Roma ti senti sempre turista. È vero, a Roma ti senti turista.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: CNR, giornale radio.
9: Ok Salute e Benessere.
10: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occuperemo di capire cosa sia la polmonite interstiziale acuta che ha colpito Claudio Baglioni. Come sapete, ha rinviato il suo tour al 2027. Capiremo quali siano le cause, i sintomi e i tempi di recupero di una patologia polmonare severa che richiede il riposo assoluto. Il punto della medicina sulle terapie e sui rischi di complicanze. Per fortuna Claudio Baglioni stesso ci ha rassicurati dicendo che la fase, quella più cruciale, è stata già superata, quindi siamo molto molto contenti, per fortuna. Allora, a differenza della polmonite comune che colpisce gli alveoli polmonari, le sacche insomma che si riempiono di muco e pus, la polmonite interstiziale acuta aggredisce l'interstizio polmonare. L'interstizio è il tessuto connettivo, una sorta di impalcatura invisibile che circonda gli alveoli e ospita i vasi sanguigni dove avviene lo scambio tra ossigeno e anidride carbonica. Quando questo tessuto si infiamma acutamente, si spessisce, si irrigidisce, il polmone perde la sua elasticità naturale e l'ossigeno fatica a transitare nel sangue, portando rapidamente a un deficit di ossigenazione generale. Si chiama ipossemia, per essere tecnici. Allora, come si riconosce? La patologia esordisce spesso in modo ingannevole, simulando una banale influenza, per poi peggiorare progressivamente. I sintomi sono dispnea progressiva, una forte difficoltà respiratoria o fame d'aria, inizialmente sotto sforzo come cantare o camminare, e poi anche a riposo. Tosse secca e stizzosa, insistente, non produttiva, quindi senza catarro, dovuta proprio all'infiammazione del tessuto connettivo. Febbre e brividi, segnale della risposta immunitaria all'insulto infiammatorio o infettivo. Astenia estrema e dolori muscolari. Un senso di spossatezza profonda legato alla scarsa ossigenazione dei tessuti. Le polmoniti interstiziali possono avere diverse origini. Spesso si tratta di una forma idiopatica, quindi senza una causa nota immediata, ma frequentemente l'infiammazione acuta è scatenata da infezioni virali o batteriche atipiche, virus respiratori come l'influenza, il virus respiratorio sincitiale o ceppi di coronavirus, o batteri come il micoplasma pneumoniae, reazioni a farmaci o tossine, esposizione involontaria a sostanze irritanti o risposte avverse a determinati trattamenti, e poi le malattie autoimmuni latenti come le patologie del tessuto connettivo che colpiscono i polmoni. Vediamo le terapie. Il trattamento della polmonite interstiziale acuta deve essere tempestivo e mirato a spegnere l'incendio infiammatorio prima che provochi danni permanenti. Le principali terapie prevedono cortisonici ad alto dosaggio, ossigenoterapia, terapie antibiotiche e antivirali di copertura, riposo assoluto. Le conseguenze e il rischio di complicanze sono altissime in questi casi, perché la maggior parte dei pazienti va incontro a una risoluzione completa se trattata precocemente. La polmonite interstiziale richiede però un monitoraggio severo per evitare la complicanza più temuta, che è la fibrosi polmonare post-infiammatoria. Se l'infiammazione dura troppo a lungo il tessuto interstiziale può sviluppare delle cicatrici permanenti, quindi bisogna stare molto attenti. Grazie per essere stati

0: Franco Battiato con Sentimento Nuovo, la richiesta Mauro. Buongiorno Mauro. 393 999 7794, ci siete voi, grazie veramente a tutto il popolo di Radio Jukebox, siete tantissimi.
1: Io ho chiesto un attimo di Zampaglione di Diamantino.
0: Va bene, certo che ce l'ascoltiamo.
2: Sono Francesco,
1: come metti la canzone?
0: Va mi bene,
2: sono Francesco,
1: sei ultimo.
0: Va bene.
2: Ciao Vladi.
0: Ciao Francesco, un abbraccio grande grande. Ci ascoltiamo subito Tiro Mancino con La descrizione di un attimo su Radio Jukebox. Voi siete protagonisti. 393 999 7794. Scaricate la nostra app. Ci potete ascoltare e guardare sempre.

Tiro Mancino con La descrizione di un attimo su Radio Jukebox. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, noi soddisfiamo la vostra voglia di musica, voi siete protagonisti insieme a noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: 011 19 88 57 76. Noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
3: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Busceni, Chelino Vinovo.
2: Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: L'album era del 1972, i Pooh, dall'album Alessandra con Cosa si può dire di te, la richiesta Loredana. Buongiorno Loredana, 393 999 7794.
1: Ciao Vladi, sono Giorgia.
0: Ciao Giorgia,
2: ti volevo chiedere
1: se mi puoi far ascoltare Un filo rosso.
0: Ma certo.
2: Io sono a casa perché non sto bene.
1: Io sono a casa perché non sto bene.
0: Amore, bacino.
1: Ciao.
0: Passa tutto.
1: Buona giornata.
0: Ciao Giorgia. Bacino e passa. Dai. Amore.
3: Dimmi perché.

la piccola Giorgia era Alfa con il filo rosso su Radio Jukebox. Cittina che scrive: ciao, buongiorno, mi piacerebbe ascoltare Seven Prayer dei Duran Duran. Un bacio, buona giornata a te e a tutta la family di Jukebox.

Run con Saga Prayers Radio Jukebox. E qui ci sono i ricordi di Tina, periodi adolescenziali. Vabbè, credo che sia, insomma, da come ha scritto i messaggi, forse anche mezza lacrimuccia sarà scesa, la gioventù, quella dei miei anni, grazie, gioia. Restate con noi, questa è Radio Jukebox, sì, il contatto di lacrimuccia. Restate con noi e soddisfiamo la vostra voglia di musica. Voglio andare a salutare anche Gianfranco Da Vinci. Ciao Gianfranco. C'è Aldo da Pistoia o Piombino, sai che non lo ricordo. Ciao Aldo, un saluto all'amico Aldo. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica.

0: a destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Insomma, Carlo, questa canzone è tutta per te. Ed è bellissimo, questo messaggio è bellissimo. Vai, sentiamo le vostre voci, family di Jukebox.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Quel di Leini.
0: Buongiorno.
1: Sono un po' arrabbiato con te perché
0: anch'io.
1: Domenica non mi hai nemmeno avvisato che...
0: No, non mi hai lasciato l'indirizzo.
1: Più, però, beh.
0: No.
1: Pazienza, ho mangiato un po' più io di carne.
0: E io niente invece.
1: Ma io lo sai che ti perdono sempre, ci conosciamo da una vita, Vladi, ormai.
0: Tu eri grande.
1: Da quando avevi 9 anni,
0: sì,
1: giusto,
0: esatto,
1: più o meno.
0: Esatto. Bravo,
1: ciao Vladi, un abbraccio da Giga Decorazioni.
0: Ciao Giga, ciao. Ecco, l'unica cosa, se la prossima volta... Si manda un indirizzo, non è che io dovevo girare così per Chialamberto alla ricerca di Giga, ho chiesto a tutti, niente. Cercavo poi la casa visto nella foto, la finestra di Heidi, nulla. No, devo salutare Dani da Novara, un bacio, e Fabrizio Morris, il senso di ogni cosa.

0: Moro con Il senso di ogni cosa su Radio Jukebox. Buongiorno Dani da Novara, un bacione a lei. Beh, però c'è Giga che se la ride. Io lì per giro perché Lamberto a chiedere a tutti quanti: scusate, conoscete Giga? Insomma, la gente mi chiede: ma chi è Gigrobot d'acciaio? E non lo so, lo conosco come Giga. Insomma, giuro, questi appuntamenti al buio non vanno così tanto bene. Vai, sentiamo chi
1: ciao,
0: c'è.
1: Ciao Vladi. Ciao. Io vorrei richiederti la seguente canzone.
0: Cosa?
1: È quella di Bananarama, Venus.
0: Va bene.
1: Grazie, ciao Vladi.
0: Grazie.
1: Buon pranzo, ti auguro. Adesso è buona domenica. Grazie, ciao.
0: Grazie.

Bananarama con noi su Radio Jukebox. Guarda che è bellino. No, ci sono, quante sono le fanciulle? C'è un gruppo di fanciulle che sono 1, 2, 3, 4 fanciulle che stanno facendo aperitivo. Complimenti. Brave, potreste venirmi a trovare in via Arona numero 8 a Torino, facciamo aperitivo insieme.

0: Buona canzone estiva, saluto le cinque fanciulle che stanno facendo aperitivo, mi hanno detto domani verremo a fare l'aperitivo con te. Ehi, allora questo sta a significare che verrete a correre in abito da sposa. Bello.
1: Oggi vorrei ascoltare per favore Bob Marley con sì? Bad Boys.
0: Come mai?
1: Quindi mettiamo un po' di ritmo. Ciao Valentino, un abbraccio a te, buona diretta.
0: Ma ti senti un signore cattivo?

Mi piace, insomma, mi fa ballare. Dobbiamo andare a salutare Nino. Ciao Daniele da Caraglio Cuneo. Ciao Daniele, un salutone enorme anche a lui. Vi devo ricordare, anzi adesso andiamo ad accontentare Daniele con Shade Toxic, il nuovo, che oggi sarà con noi.

0: Toxic, sono Radio Jukebox. Devo andare a salutare Daniele da Caraglio. Ciao Daniele, saluto e Shade oggi sarà con noi oggi pomeriggio.
1: Ciao Vladi, buongiorno. Sono Maria Rosa.
0: Ciao Maria Rosa.
1: E sono tornata.
0: Dove
1: da
0: sei
1: una
0: stata?
1: Vacanzina in Sardegna. Ma adesso sono
0: grande.
1: Di nuovo qua. E vorrei fare una richiesta.
0: Cosa?
1: La canzone di Gabani,
0: l'abbiamo
1: un
0: messo.
1: Sorriso dentro un pianto.
0: È già andato in onda.
1: Grazie e buon weekend a tutti. Ciao.
0: Ciao Maria Rosa, è già andata in onda. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta.
3: Sono le ore 12, in punto.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occuperemo di capire cosa sia la polmonite interstiziale acuta che ha colpito Claudio Baglioni. Come sapete, ha rinviato il suo tour al 2027. Capiremo quali siano le cause, i sintomi e i tempi di recupero di una patologia polmonare severa che richiede il riposo assoluto. Il punto della medicina sulle terapie, sui rischi di complicanze. Per fortuna Claudio Baglioni stesso ci ha rassicurati dicendo che la fase, quella più cruciale, è stata già superata, quindi siamo molto molto contenti per fortuna. Allora, a differenza della polmonite comune che colpisce gli alveoli polmonari, le sacche insomma che si riempiono di muco e pus, la polmonite interstiziale acuta aggredisce l'interstizio polmonare. L'interstizio è il tessuto connettivo, una sorta di impalcatura invisibile che circonda gli alveoli e ospita i vasi sanguigni dove avviene lo scambio tra ossigeno e anidride carbonica. Quando questo tessuto si infiamma acutamente, si spessisce, si irrigidisce, il polmone perde la sua elasticità naturale e l'ossigeno fatica a transitare nel sangue, portando rapidamente a un deficit di ossigenazione generale. Si chiama ipossemia, per essere tecnici. Allora, come si riconosce? La patologia esordisce spesso in modo ingannevole, simulando una banale influenza, per poi peggiorare progressivamente. I sintomi sono dispnea progressiva, una forte difficoltà respiratoria o fame d'aria, inizialmente sotto sforzo come cantare o camminare, e poi anche a riposo. Tosse secca e stizzosa, insistente, non produttiva, quindi senza catarro, dovuta proprio all'infiammazione del tessuto connettivo. Febbre e brividi, segnale della risposta immunitaria all'insulto infiammatorio o infettivo. Astenia estrema e dolori muscolari. Un senso di spossatezza profonda legato alla scarsa ossigenazione dei tessuti. Le polmoniti interstiziali possono avere diverse origini. Spesso si tratta di una forma idiopatica, quindi senza una causa nota immediata, ma frequentemente l'infiammazione acuta è scatenata da infezioni virali o batteriche atipiche, virus respiratori come l'influenza, il virus respiratorio sincizziale o ceppi di coronavirus, o batteri come il Mycoplasma pneumoniae, reazioni a farmaci o tossine, esposizione involontaria a sostanze irritanti o risposte avverse a determinati trattamenti, e poi le malattie autoimmuni latenti come le patologie del tessuto connettivo che colpiscono i polmoni. Vediamo le terapie. Il trattamento della polmonite interstiziale acuta deve essere tempestivo e mirato a spegnere l'incendio infiammatorio prima che provochi danni permanenti. Le principali terapie prevedono cortisonici ad alto dosaggio, ossigenoterapia, terapie antibiotiche e antivirali di copertura, riposo assoluto. Le conseguenze e il rischio di complicanze sono altissime in questi casi, perché la maggior parte dei pazienti va incontro a una risoluzione completa se trattata precocemente. La polmonite interstiziale richiede però un monitoraggio severo per evitare la complicanza più temuta, che è la fibrosi polmonare post-infiammatoria. Se l'infiammazione dura troppo a lungo, il tessuto interstiziale può sviluppare delle cicatrici permanenti, quindi bisogna stare molto attenti. Grazie per essere stati con noi.

0: Lucio Battisti, 10 ragazze su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao Vladi, buona giornata. Mi faresti ascoltare Umberto Tozzi con Ciao Lulu? Ciao da Beppe.
0: Ciao Beppe, l'abbiamo già messo. È già andato in onda. Una bella canzone di Eros Ramazzotti, 1988, l'album era musica, in una lattina, se non ricordo male.

segno di amicizia su Radio Giovosi. Bellissima. Quanto è importante l'amicizia. 393 999 7794. Credo che siano anche amiche, perché insomma quando han chiamato, sto parlando di Alessandra e Luna, erano insieme, una diceva una cosa, l'altra diceva una cosa, insomma si sono alternate. E lo di Marrakesh hanno richiesto con Margherita, loro sono le cuoche del nido Barletta.

0: The Colors con Rolling Stones su Radio Jukebox. Ciao Sofia, che fan, e fan.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Simone Lavanoni con Rossetto e Cioccolato su Radio Jukebox. Bellissima Silvana, grazie, un bacione enorme. Buongiorno Vladino, ma quanti buongiorno hai avuto tu questa mattina a Canterini? Si vede che siamo a venerdì. Un affettuoso buongiorno a te, a tutta Radio Jukebox. E scrive: gentilmente, potresti mettere legata ad un granello di sabbia di Nico Fidenco? Non è proprio recente, ma quanto è bella, una cartolina nitida dell'Italia, ecco, bon ton di quegli anni. La dedico a voi, alla mia nonna e ai miei amati figli, Lori da Catania. Ce l'ascoltiamo. Sapete cosa mi è venuto in mente? Presente in autogrill quando ti fermavi? No, quando ti fermi, adesso insomma, e ci sono i CD, c'erano quelli con lo sfondo nero.

0: Mario, e lo ringrazio, la compilation di cui stavo parlando prima era Italian Graffiti. Mamma mia, c'erano tutte queste canzoni, giusto? Ciao Mario, grazie. 393 999 7794.
1: Buongiorno, buongiorno a tutto il mondo, tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox.
0: Grande,
1: gentilmente. Dimmi. Mi mandi di Elettra Lamborghini Bambambina, per favore.
0: Va bene.
1: La dedico a me stessa e poi saluto il mio amore Lorenzo, mio nipotino Pietro Tommaso, mia sorella Roberta e tutte le persone che mi vogliono bene. E andami a te, caro Blati, ti mando un bacione.
0: Vai.
1: Grossissimo.
0: Vai.
1: Con lo scocchio.
0: Sì.
1: Ti voglio bene, Blati. Buona giornata da Cetti, da Reggio Calabria, la mitica Cetti. Ciao!
0: Buongiorno.

Dinas, Radio Jukebox. Avete scaricato la nostra app? ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre. Sul canale 254 ci siamo noi, c'è Radio Jukebox in tutta Italia.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

richiesta Luigi che ci segue da Rossano. Ciao Luigi. Erano i Pearl Jam con noi su Jukebox con Black. 393 999 7794, grazie veramente per stare con noi. Andiamo intanto a salutare Laura, Monica, Claudia, Antonio e Alessia. Grazie ragazzi, ben sintonizzati con noi. C'è invece Francesca che ci segue da Roma, che vuole ascoltare i Talk Talk.

0: Erano i Talk Talk con noi su Radio Jukebox. Dai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno Radio Jukebox. Oggi buongiorno. Ultimo giorno della settimana per la trasmissione. Mi faresti ascoltare Fiore di Loto di Rob. Grazie mille.
0: Ciao, grazie a Salvo.

0: Club, Fiore di Loto su Radio Jukebox. Ciao a Salvo che ci segue da Catania. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Ciao Olli, buongiorno. È possibile ascoltare il nuovo singolo di Mietta, Mille Bugie? Certo che sì, eccola qua che ce l'ascoltiamo, grande Mietta. Questa è Radio Jukebox.
1: Facili modi di stringerti a me come

0: Rifugi è il nuovo singolo di Mietta su Radio Jukebox. 393 999 7794, vai, sentiamo voi. Ciao
1: Amadino, buon pomeriggio, sono sempre Massimo.
0: Io sono arrabbiato con
1: tutto
0: te.
1: Bene, no, ho organizzato qualcosa per questo weekend.
0: Sì, domani
1: mi raccomando, tenimi sempre in considerazione.
0: A parte le
1: battute, oggi mi fai ascoltare la canzone Limbo di Daddy Yankee.
0: Non lo so, ci pensiamo.
1: Estivo di qualche anno fa, però
0: ci pensiamo.
1: Primi, come sempre, lo auguro a te e di tutti gli altri miei amici che mi seguono e mi sostengono ogni giorno. Buon fine settimana a tutti, buon weekend, ci sentiamo lunedì. Ciao, ciao.
0: Allora, intanto ciao e no, io sono arrabbiato con lui. No, perché lui ieri ha detto pioverà nel pomeriggio, diluvio. Non era solamente la piccola pioggerellina, diluvio. Poi io senza ombrello. L'ho detto, è colpa di Massimo. È colpa sua.
2: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

qui con noi su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Daniela da Roma, voleva ascoltare anche le mie, te l'abbiamo già messo. Devo salutare Alessandra da Sondrio, ciao Vladi. Ecco, sono Alessandra da Sondrio, in Lombardia. Ho 14 anni, sono in compagnia della mia migliore amica. Potresti mettere Caos Perfetto di Rob, l'abbiamo già messa. È già andata in onda, l'abbiamo suonata. Un salutone enorme. 393 999 7794. Devo andare a salutare una nostra amica, insomma Laura, scrive Vladi, ma mi ha scritto un maniaco su Messenger. Insomma, ha scritto quelle cose lì? Segnalate. No, vabbè, ragazzi, segnalate anche per le altre.

0: J-Ax, Hippie, Yayo su Jukebox 393 999 7794. Vai,
1: Marino, buongiorno, eccola. Buon pranzo, sto andando a fare la pappa.
0: Brava,
1: qui
0: brava.
1: Da Maria da Giaveno, mamma mia, in macchina fa un caldo boia, 26 gradi. Comunque dai, tra poche ore inizia il weekend tranquillo.
0: Cosa farai?
1: A casa, quindi godiamoci ancora questi ultimi momenti di lavoro.
0: Pulizie
1: di
0: casa.
1: Per poi pensare però al relax o alla Baldoria, insomma, in base a quello che faremo. Beh, o farete, insomma,
0: no, non lo
1: nel
0: sai
1: weekend.
0: Ancora.
1: Saluto ancora colleghi di Ita Castagno che hanno fatto un po' i birbani, che non hanno sentito il messaggino iniziale alle 10.05. Salutiamo gli amici della Buffa. Lì. Poi salutiamo il mio amore Davide, un bacione a tutti e buon weekend. Maria da Giaveno, va.
0: È il nuovo di Raff, si intitola Pazzi Stupidi Ragazzi su Radio Jukebox 393 999 7794.

0: Raff su Radio Jukebox. Sentiamo.
1: Buongiorno Vladimir.
0: Vladimir. Brava.
1: Senti,
0: dimmi.
1: Mi manda una musica bella, non dico che musica che è, ma mandi una musica bella, bella che devo ascoltare. Fa tempo che non ascolto una musica, dai.
0: Beh, come no?
1: Ok, ciao, un abbraccione, un bacio, ciao.
0: Un bacio anche a te, ma con tutta la musica di Jukebox, tutta bella.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? A me piace la nuova di Noemi. 393 999 7794. Avete scaricato l'app di Radio Jukebox? Ci potete guardare e ascoltare sempre. Stiamo insieme, popolo di Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Giorgia, questa era Superstar, visto l'orario, dove siete, cosa fate, con chi siete. Questo io sempre intorno a quest'ora ho questa mia classica domanda, e guardate che poi funziona, perché durante la replica notturna e saluto anche coloro che ci ascoltano in replica notturna, questa notte c'erano la maestra e il suo master, e io non vi racconto che cosa hanno raccontato e scritto. No, non dico nulla, non dico nulla, voi provate solamente ad immaginare, provate ad immaginare, perché questo spazio va in onda intorno all'una di

0: LG, insieme a Manu. Ciao, sono Blue Jukebox, viaggiando per il mondo. 393 999 7794, se scaricate la nostra app avete la possibilità di vedermi anche ballare.
1: Buongiorno Vladi, buon ciao. Venerdì, sono Mauri, dalla Valle di Susa. Mi metti Anna Mena, 200.000 ore. Buona giornata a tutti.
0: Ce l'ascoltiamo subito, ciao.

0: Amena con 200.000 ore. Andiamo a salutare Mauri. Ciao,
1: ciao. Sono qui da Moncalieri. Auguro un buon venerdì a tutti. Un buongiorno a tutti. Volevo ascoltare una canzone di Marco Mengoni, sì? A piacere tuo. Grazie, un bacio a tutti. Ciao ciao.

Comengoni da stasera su Radio Jukebox 393 999 7794. Restate con noi, tra pochissimo torniamo insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

0: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Michele Bravi, io, tu, lei, lui, nuovo su Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno Bladi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno a te, a tutti i voti di Jukebox, a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Tonino D'Adrosi, Giada Leggero Tauro. Se mi fai ascoltare una canzone a tua scelta di Celine Dion, la più bella che ti piace a te.
0: C'è una che mi piace molto, che ho sempre
1: sempre
0: da tanto.
1: I nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Jukebox.
0: Grande.
1: Oggi Torino, qua siamo sui 26 gradi, fa caldo.
0: A caldo, Tonino.
1: Giornata di mare, dai. Ciao ciao, Tonino D'Adrosi, Piana di Gioia Tauro. Buon fine settimana a tutti.

0: Because You Love Me. Because you love me. È bellissima. Grande Céline Dion. Grazie Torino D'Adrosi. Vai.
1: Buongiorno Vladi, un saluto a Marina Paolo da Rivalta, a tutto il popolo di Radio Jukebox. Sono Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi Vladi ti faccio ritornare indietro nel tempo e insieme a tutto il popolo di Jukebox ci ascoltiamo Ragazzo Mio.
0: Io c'ero.
1: Di Loredana Bertè. Grazie mille. Buona giornata e un buon weekend. Ciao Vladi.
0: Non
1: c'è Francesco da Rivalta.
0: Francesco, non c'ero perché era del 1984. Non c'ero. Dopo 5 anni sono nato. Devo salutare Diego da Trento. Volevo ascoltare Rob. E c'è anche Yarin da Berga.

0: pezzo mio su Radio Jukebox 1984, metto al corrente Giga. Poi sono arrabbiato con lui, mi ha fatto girare tutto da Lamberto alla ricerca, la casa di Heidi, tutto il resto, ho tirato pacco. Insomma, poi dice, oh, sei venuto. Vabbè, scrive, non c'eri? Non c'ero. Sera del 1984, sono del 1989. Mio caro Giga, c'è qualcosa che non va. Restate con noi. Questa è Radio Jukebox, siete anche la mano. Ma allora, ma che problemi hai? La famiglia di Jukebox, ci teniamo Giga così, giusto?
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: CNR, giornale radio.
4: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: sfortuna. Che bella, che mi piace molto.
1: Fati,
0: ciao,
1: buon venerdì. Sono Irene, vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Cosa?
1: Laura Pausini, con la musica alla radio.
0: E ce l'ascoltiamo subito. Ciao Irene e ciao Alessandro. 393 999 7794.

0: Adios Radio Jukebox 393 999 7794. Vai, sentiamo le vostre voci.
1: Good morning Jukebox Family, ciao Ladino, come la va?
0: Bene, grazie. Tu come stai?
1: Sono contento, anche noi dai, tutto bene, ancora meglio perché è venerdì.
0: È venerdì, certo.
1: E vorrei cortesemente richiederti dei Keen Everybody's Changing.
0: Bellissima.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox e tutti i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Vi auguro un buon fine settimana e, essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.

0: Kim con noi, questa era Everybody's Changes. 393 999 7794. Voi,
1: ciao Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe,
1: ti auguro un weekend che sia ideale, un po'
0: grazie.
1: Al caldo, ma non troppo al caldo. Beh, ultimamente fa troppo caldo,
0: ma in questa giornata dai, si sta abbastanza bene. Un abbraccio a Giuseppe.
2: Non chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica su Radio Jukebox. Ciao,
1: ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Ti auguro una buona giornata.
0: Grazie.
1: Oh, stiamo andando verso la valle. Sono Steffi di Sant'Antonino.
0: Ciao Steffi.
1: Ritorno verso la valle.
0: Bene, bene.
1: Oggi
0: bene.
1: Una splendida giornata.
0: Anche qui.
1: Ti mando un bacio e buon proseguimento. Un saluto a tutto lo staff e a tutti gli ascoltatori.
0: Torniamo tra pochissimo. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ali su Radio Jukebox. 3939997794 il numero a vostra disposizione. Ci verrà a trovare Shade, vi metto al corrente. Sapete che io sono curioso di porre una marea di domande a Shade.
1: Ciao Vladi, come stai?
0: Bene, bene.
1: Sono Rosario.
0: Ciao Rosario.
1: Voglio dedicare una canzone a mio amico Paolo della Green Chief.
0: Ciao Paolo.
1: Io voglio ricordare che domani c'è un evento, corri in abito da sposa.
0: Deve venire anche
1: visto
0: lui.
1: Mi fa sempre i pacchi e ultimamente si fa sentire poco.
0: Che brutti.
1: Non è che
0: così.
1: Si comporta tanto bene.
0: Hai
1: riprendilo
0: ragione.
1: Un attimino e di non mancare domani.
0: Allora Paolo,
1: te lo aspetto.
0: Paolo domani.
1: Lo sposo.
0: Esatto.
1: A questo grande evento, tutto in beneficenza.
0: Anche, esatto.
1: Ciao Vladi, dedichi una bella canzone, mi raccomando. Ciao però, Vladi, ciao ciao.
0: Perdona, che brutto quando gli amici scompaiono. Mamma mia, veramente. Insomma, speriamo che abbia sentito, amico Paolo. Senza mai. 3939997794 domani sabato 6 giugno la prima Run and Friends, corri in abito da sposa, si svolgerà a Torino presso il giardino Don Filippo Rinaldi. Per questo non prendete impegni, ecco, corso alla mano, la zona è quella, 3 km.

0: Era Mark Anthony con Vivirmi Vida su Radio Jukebox. Fammi sentire che cosa deve dire il signore di prima.
1: Ah, mi raccomando, è invitata anche Marianna. Ah, non no, deve mancare Marianna.
0: No, certo.
1: È la colonna importante.
0: No,
1: ciao Vladi, ciao ciao.
0: Allora, guarda, veramente tutti, tutti. Insomma, anche figure di volontariato. Certo, anche loro.

0: Antor, Talk to You su Radio Jukebox. Questo ci fa ballare. Devo andare a salutare Franci che scrive: buon pomeriggio, buona digestione, come stai? Abbiamo anche Rottino. Ciao Franci, io bene. Però niente pranzo. No, ma proprio niente pranzo. Ho preso, che tristezza. Vabbè. Gentilmente, potresti farmi ascoltare la mia storia, la mia Notte dei Miracoli dei Pooh, tratto da uno dei migliori musical della storia, Pinocchio? Grazie mille, buona giornata. Abbiamo già messo i Pooh. Ciao Franci. Restate con noi. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

Piero e Cinzia su Radio Jukebox 393 999 7794. Devo andare a salutare Lori da Catania e fammi, e vabbè, Lori, e dai, non è possibile che tu ogni volta mi faccia vedere granite siciliane e altre cose da mangiare. Sì, no, scusami, ma tu mangi la granita con la pagnotta di pane? No, qua c'è qualcosa che non va, i gusti qua sono troppo strani. Allora, granita siciliana, pagnottina di pane, 2, 4, no, vabbè, qua c'è qualcosa che non va, secondo me. Beh, i gusti sono strani. Saluto Lori da Catania, un salutone a lei con i suoi gusti strani. No, mettimi al corrente che cosa c'entra il pane. Zuppi il pane nella granita, una al pistacchio, una sarà ai lamponi e l'altra poi c'è anche della panna, credo, o è gelato, non lo so. 393 999 7794. Mi piace tantissimo farmi gli affari vostri, ecco, questo vi metto al corrente che è una delle cose che a me piace di più. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Jukebox.

Sono i Backstreet Boys con Everybody su Radio Jukebox. Intanto devo andare a salutare Silvio e suo padre Ago. 393-999-7794. Sono insieme papà e figlia, che belli che sono. Mamma mia, fantastico. Allora, figure di M, solamente io. Io allora, amici di Catania, io vi chiedo scusa. Ecco, se faccio le figure di M non ci posso fare nulla, perché Vlad, il pane con la granita, una tradizione alternativa alla brioche a Catania, e poi la granita non è con i lamponi ma con i gelsi. Ecco, io immagino, adesso questo l'ho letto perché è un messaggio scritto, immagino lei siciliana catanese con la voce incazzusa, io la stavo già immaginando, insomma proprio film. Vabbè, 393-999-7794, arriva Prince con Purple Rain. Questa è Radio Jukebox.

questa radio jukebox, devo andare a salutare Lori da Catania che scrive non mi ha ingridato. Scrive: ti adoro comunque, da siciliana non mi arrabbio ma sorrido. Non lo so, adesso non è capitato, ci sono stato, conosco amici, amiche, mamma mia, quando si arrabbiano, mamma mia, Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con Flamenco Paranoia su Radio Jukebox. 393 999 7794, è arrivata una foto bellissima di un luogo bello col sole. Mancano le sdraio, forse le ha tolte.
1: Buongiorno, credo, Vladino, finalmente. Ciao. Venerdì, ho finito di lavorare.
0: Cosa hai fatto?
1: Sono cotta.
0: Hai preso il sole?
1: Bellissimo, oggi ho ridipinto una parete di 20 metri circa.
0: Allora non hai
1: tutto in legno, prima l'ho grattata tutta, poi ridipinta, e lunedì gli darò il trasparente, così almeno rimane tutto bello pulito.
0: Hai fatto tutte queste cose?
1: E niente, quindi adesso vado a casa, costumino e piscina, super relax.
0: Ok.
1: Senti, okay, mi faresti ascoltare Drop Dead di Olivia Rodrigo, dovrebbe essere. E la dedico alla mia cra, al mio mirtillino, a te, a tutti quanti. Un bacione, ciao Sabrina da Biella.
0: Ciao Sabrina.
1: Questo è il lavoro che ho fatto stamattina.
0: Mamma mia, ma è brava. Vedi? Vabbè, brava!

0: poco Shade sarà con noi su Radio Jukebox. Allora, ma alla domanda a Shade, come stai, come ti risponderà? Bene ma non benissimo, sai? Non lo so, non lo so. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Parla di nuovo, buon pomeriggio qua dai poveri ma belli di Montalenghe Sud.
0: Povero
1: da Michele
0: povero.
1: E Marco. Allora, visto che venerdì noi ci accingiamo in preparazione del solito weekend tranquillo.
0: Bene, bene.
1: Un pezzo dance degli Alcazar con Cryat Discotheque.
0: Va bene.
1: La dedichiamo a te e a tutti gli amici di Jukebox. Buon weekend, Vladino. Un abbraccio grande grande, dai tutela.

0: sono gli Alcazar con noi su Radio Jukebox, 393 999 7794. Ragazzi, tra pochissimo Shade ci è venuto a trovare, poi siamo quasi vicini di casa, possiamo Radio dirlo Jukebox. Radio
1: Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Giada, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene. Stavo guardando che questo video non ha completamente senso, rivisto dopo 7 anni.
0: Perché?
1: Ma non ha un senso logico, ve la succede
0: di tutto. Ma l'hai fatto
1: te? Lo so, ma non mi ricordo perché ho scelto di fare certe cose. Beh, vabbè, che quello che ho fatto qualche settimana fa non è che abbia molto più senso. Però, boh, assurdo, assurdo.
0: Allora, aspetta, ti sei spogliato completamente nudo perché ho visto un tuo reel? Beh, insomma, cosa? Perché ho visto. L'hai fatto?
1: No, perché ancora non ho raggiunto il Prime. Ho ancora raggiunto la forma Prime del finale, però appena la raggiungo, credimi che mi spoglierò molto presto.
0: Allora, ma lo fai veramente? No!
1: No, non integro, però sul palco in genere una maglietta vola.
0: Ma questo perché lo fai? Perché hai le fan davanti e allora... No, spiegami.
1: Perché chi mi segue in realtà non è che mi segua tanto per il corpo, però uno dice, vabbè, ti fai il mazzo in palestra. Spogliamoci, no? Facciamolo vedere.
0: Ah, per
1: sì,
0: quello.
1: Sì. Qualche genitore apprezza di più, qualche mamma apprezza di più il lato
0: fisico. Ma questa è l'età,
1: sì.
0: Probabilmente.
1: Forse quello, sì.
0: Anche perché prima ti stavi guardando in video e a un certo punto Shad ha detto: no, ma quanti anni sono passati?
1: Ero giovane. Ero più giovane.
0: Ero giovane.
1: È vero. Ero più piccolo, più ingenuo.
0: Ecco, ma da quell'esperienza, esperienza Sanremo, insomma, hit dell'estate, perché ce ne sono state tante, già, ad oggi. Perché noi tra pochissimo entreremo nel tuo nuovo singolo, che è anche molto, possiamo dire, insomma, bello, però bisogna ascoltare le parole.
1: Sì,
0: perché molte volte non ci soffermiamo ad ascoltare le parole delle canzoni.
1: Ma anche lì la vecchiaia prende il sopravvento, perché magari
0: anche
1: tempo fa non avrei messo un messaggio in una canzone così, diciamo, un po' più leggera. Invece questa volta tutto quello che sto scrivendo da adesso in poi c'è sempre un retropensiero anche verso i ragazzi più giovani, in questo caso, nella fattispecie, nell'ultimo singolo, di chi vive relazioni un po' tossiche, quindi un po' più...
0: Ultimamente sono in tanti.
1: Tantissime, Vladi. Ma perché penso che prima non ci ponessimo il problema, ok? Invece adesso quasi è diventata una moda con i social stare con il malessere, con la malessera, con quello che ti fa stare male. Non capisci che è come quando sei in una setta, no? C'è quel meccanismo che uno da fuori dice: ma come, non ti rendi conto che ti stai facendo male? No, perché quando ci sei dentro fai fatica a capirlo. E qui arriva la canzone di Shade che ti segnala le red flags.
0: Ecco, ma come è nata Toxic?
1: Io ero a New York, partiamo, sì, da questo presupposto, e ero in vacanza in realtà, però ero andato lì solo per mangiare hamburger e vedere la città. Ho conosciuto dei ragazzi italoamericani che avevano lo studio, mi hanno detto: dai, vieni in studio, tu sei quello delle hit estive, scriviamo una hit estiva. E mi hanno fatto sentire la base di Toxic, cioè lo scheletro della base, poi si è evoluta, e ho trovato una parola che potesse essere capita da loro, ma che fosse anche comprensibile in Italia, che era Toxic. Allora su quello abbiamo giocato costruendo il pezzo.
0: Ecco, ma com'è che ti fa stare? Tu sei quello delle hit estive. Perdonami, perché sei quello. Perché ci sta?
1: Ma ci sta, nel senso che.
0: Insomma,
1: è vero.
0: Tu a Natale non potresti fare una canzone?
1: Sì, l'ho fatto anche diverse canzoni invernali, chiamiamole così. Ci fosse una stagionalità. Però quando ho fatto delle hit estive che hanno avuto molto successo, mi sono reso conto che comunque sono quelle che al pubblico arrivano di più, perché, passami il termine, sono facili, sono di facile comprensione, quindi le canta il bambino, le canta la nonna, le cantano,
0: ecco,
1: tutti.
0: Ma nel momento in cui sei lì che stai, insomma, scrivendo il brano, la hit estiva, ecco, pensi anche che la canzone, insomma, debba accompagnare in spiaggia i balletti, insomma, delle mamme, delle bambine?
1: Ma guarda, è forse una cosa che, a cui pensavo più anni fa. Adesso chiaramente mi diverto di più, scrivo un po' di più quello che mi piace scrivere. Se poi viene anche ballata nella spiaggia, ben venga, di quello te ne rendi conto subito. Magari non è il caso di Toxic, ma di altre uscite che ci saranno da qui a breve. Allora lì capisco.
0: Perché, insomma, stai spoilerando che ci saranno.
1: Sì, beh, qua siamo in casa, siamo nella nostra città, quindi possiamo dirlo, ci sono altre cose che arriveranno e da qui a breve, ecco, da qui a breve.
0: Allora, facciamo una cosa, ascoltiamo Toxic.
1: Sì, dai, beh, esatto, partiamo da qui, andiamo per ora.

0: Box, questo era Toxic. Allora mi racconti un attimo il video come è nato, perché sì, lui ne ha dette tutte, però il suo
1: sì, beh, no, diciamo che la produzione di questi video, dico questi perché è lo stesso giorno in cui ho girato il video di Toxic, sì, ne ho girato anche un altro,
0: no,
1: di un'altra canzone, quindi spoiler su spoiler oggi, e loro sono di, appunto, toscani, sono giovanissimi e abbiamo preso questo stadio del football vicino Firenze,
0: sì,
1: perché sono un grande amante degli sport americani, tra cui appunto il football americano, c'è la squadra dei Guelfi che si è prestata e ci ha prestato, oltre che le divise, anche il campo, poi cheerleader, la banda. Io sono un grande amante dei film di Adam Sandler, volevo ricreare un po' questa, quell'atmosfera lì, ecco, tipo l'altra sporca ultima meta, che è un film dei suoi, ecco, abbastanza conosciuto.
0: Insomma, e come ti trovi in Toscana quando vai?
1: Benissimo, benissimo. Mi sento un po' un vecchietto perché loro sono tutti più giovani.
0: Mamma mia.
1: Sì, sì, sì, mi fanno sentire vecchio. E poi mi fanno performare. Cioè, quel giorno veramente sono arrivato alla fine della giornata che ero fritto da strizzare.
0: Ma
1: perché...
0: però perdonami, allora, Shade quanti anni ha? Perché io, si sente vecchio?
1: Io ho 38 anni.
0: Ah,
1: sì, doloroso, doloroso.
0: Mamma,
1: sono prossimo agli ANTA.
0: Prossimo agli anni.
1: Sì, mi sbarbo, cerco in tutti i modi, metto una molletta dietro la testa per cercare di sembrare più giovane. Poi queste luci aiutano, devo dire che comunque vengo sempre qui volentieri se ci sono queste luci.
0: Non c'è nessun problema, ci puoi venire a trovare quando vuoi.
1: Grazie.
0: Allora, intanto, insomma, successo estivo, insomma, uno dietro l'altro, ma nel momento... cosa ti aspetti da Toxic?
1: Allora, Toxic in realtà era semplicemente un antipasto che volevo lanciare a inizio maggio.
0: Sì.
1: Poi sono andato un po' lungo, alla fine è uscito a fine maggio, e per, diciamo, riattivare un po' il mio lato piattaforme digitali, che come sai oggi sono molto importanti. E è vero che ho tante hit, però ero un po' fermo da un po' di tempo e quindi volevo riaccendere un po' la miccia, diciamo così,
0: uh-huh,
1: e poi far uscire altre cose. Quindi mi aspetto quello che sta facendo in realtà.
0: Cosa uscirà tra qualche mese? Insomma, ne parleremo, poi mi tornerai a trovare.
1: Ma certo, Vladi, ora che so che sei qua, sei a 10 minuti a casa mia.
0: Esatto.
1: Mese più che altro settimane.
0: Ah,
1: settimane in realtà, quindi proprio imminente, esce un altro singolo. E anche quello in realtà è molto estivo, forse ancora più estivo di Toxic.
0: Sì.
1: Ma c'è anche lì un retropensiero, c'è un bel messaggio che mi piace lanciare. Se posso darti uno spoiler, te lo do. È molto relativo ai soldi, all'economia, che specie nell'ambito rap, che è quello da cui provengo io,
0: sì,
1: sono sempre molto stentati e secondo me a volte troppo.
0: Come sei cambiato dopo tutto questo successo? Perché tu hai avuto Sanremo, grandi collaborazioni, ecco, il Vito... Shade, insomma, come sei cambiato in tutti questi anni?
1: Ma io vivo sempre in San Donato, quindi sono sempre lo stesso ragazzo di zona San Donato.
0: Sempre gli stessi vicini, le persone che incontri ti salutano,
1: sì,
0: oppure c'è qualcosa? È cambiato qualcosa? Gli amici sono sempre quelli?
1: No, gli amici sono sempre quelli, sono chiaramente maturato un po', cresciuto un po'. Lavoro tanto a Milano, quindi il lavoro mi porta lontano, ma io vivo sempre qua a Torino e cerco di mantenere un po' integri quelli che sono i valori che mi hanno trasmesso i miei genitori in quel di Borgo Vittorio quando ero piccolo.
0: Sì.
1: E semplicità, naturalezza, perché nel mio ambiente ho visto tanta gente perdersi. In genere chi, come ti monti, ti smonti.
0: Certo.
1: Questa è una cosa che ho capito. E anche tu che sei sulla scena da tanti anni, immagino tu ne abbia visti tanti, quindi cerco di rimanere più autentico possibile, più torinese possibile.
0: E ecco, essere più torinese possibile come ti fa? Perché, insomma, Torino...
1: Torino è Torino, è bellissimo, io non cambierei mai
0: Bravo.
1: Città per nulla al mondo. Chiaramente il lavoro mi porta lontano, ma mi fa sentire a disagio tante volte il mio essere torinese quando sono in determinati contesti.
0: Perché?
1: Perché sono tanto patinati, tanto, passami il termine, anche costruite alcune situazioni, quindi un pochino ti senti a disagio se sei il ragazzo di via San Donato che si approccia alle situazioni grandi. Però alla fine è anche importante rimanere se stessi, rimanere simili. Io prima ti ho citato Adam Sandler, che lui è uno molto umile, che si veste in maniera anche... chill, col pantaloncino, la maglietta da basket, e io bene o male sono quella cosa là, quindi è inutile che io cerchi di costruire un'immagine che è lontana da quello che poi sono realmente, perché la gente se ne accorge quando qualcosa è finto.
0: Allora, su Radio Jukebox le canzoni le scelgono i nostri ascoltatori, ecco, e tu vieni molto spesso richiesto, però ci sono alcuni pezzi, alcuni brani che sono rimasti nel cuore dei nostri ascoltatori, tra cui Irraggiungibile.
1: Oh,
0: e ce
1: che bello!

0: Poi su Radio Jukebox, e qui era insieme a Federica Carta.
1: Esatto.
0: Com'era? Insomma, tu mi stavi raccontando, ci stavi raccontando un pochettino la storia di questo video, bellissima.
1: Sì, perché è successo di tutto su quel set, la telecamera non era quella che avevano chiesto i registi, si sono ritrovati così un po' a improvvisare questo video. C'era un clima molto negative sul set, cioè sembrava che avessimo fatto un disastro. Invece poi è venuto un bel video che, tra l'altro, ricordiamolo, è quello più visto del canale della Warner.
0: Ha
1: fatto tipo 120 milioni di views, una cosa incredibile.
0: Guarda la grande soddisfazione.
1: Sì, per più che altro perché appunto diciamo che ai nastri di partenza non eravamo favoriti, sembrava fosse uscito un disastro, invece anche ora rivedendolo dicevo dai, però bel video,
0: dai,
1: un bel lavoro.
0: Vito, ti devo un attimo riprendere.
1: Vai.
0: Perché mi è arrivato un messaggio.
1: Aiuto.
0: Mi arriva da un amico.
1: Sì.
0: Perché che ti conosce, intanto scrive grandissimo Shade, io lo seguo dal 2016, è un grande, però aspetta, qua c'è una parte che a me non piace, mi devi spiegare perché lo fai.
1: Che cosa è successo?
0: Insomma, no, guarda, insomma,
1: che cosa ho combinato?
0: Ma è vero che prendi in giro i rapper moderni?
1: Allora, non tutti, dai, non tutti.
0: Nicola, il messaggio è tuo, te la devi prendere con Nicola.
1: Allora, Nicola, allora, tra l'altro hai un bellissimo nome, era il nome del mio papà, quindi sei già nel mio cuore. Non è che li prendo in giro tutti, prendo in giro alcuni aspetti che non mi piacciono, che forse abbiamo detto prima, proprio prima, l'ostentazione, il troppo.
0: L'abbiamo detto forse
1: guarda,
0: in privato.
1: Esatto, quanto sono ricco, quanto sono... secondo me ci sono alcune cose che sono un po' esagerate.
0: E
1: ecco.
0: Come li prendi in giro? Perdona.
1: Perché... freestyle. Faccio
0: cosa,
1: freestyle.
0: Cosa fai?
1: Faccio battute nei miei freestyle. Noi le chiamiamo le punchline, sono le rime a effetto, no? Quindi tante volte ne prendo in giro qualcuno. Poi nessuno nello specifico, ma tanti ragazzi loro, magari di questi rapper nuovi, magari mi seguono anche, sono cresciuti con le mie canzoni. Mi è capitato di andare per esempio al concerto di Tony Boy.
0: Ok.
1: E io in realtà sono andato a portare mia nipote, poi l'ho conosciuto e lui mi fa: no, ma io mi guardavo tutti i tuoi video con Fred De Palma. Quindi mi ha fatto molto piacere. Però ce ne sono alcuni, secondo me, che esagerano. Non solo con i soldi, anche con alcuni atteggiamenti un po' violenti verso gli altri rapper o verso le ragazze, insomma.
0: Ecco, perché
1: sarà che sono vecchio, Nicola, no. Che devo farci? Hai ragione, no. Anche tu,
0: però scrive: no, ma io sono super d'accordo con lui, per questo seguo lui e non quelli moderni.
1: Ma grazie, Nick.
0: Ecco, però voi avete un compito importante, perché la musica arriva ai giovanissimi. Nel momento in cui uno inizia a scrivere, pensa che dall'altra parte ci può essere il bambino che canta la canzone e all'interno di quella canzone ci sono le parolacce, ci sono dei momenti anche poco carini raccontati. Uno ci pensa a quello?
1: Bisogna pensarci. Io chiaramente non sono contro le parolacce a prescindere. Se è giusta in quel contesto lì, sì. Se è gratuita, tante volte sono gratuite, allora no. Perché appunto è un pubblico di bimbi.
0: Sì, però se in quel momento la canzone la ascolta tuo nipote.
1: Tipo.
0: E c'è la parolaccia lì.
1: Allora, i genitori mi dicono.
0: Sentiamo.
1: Quando mi scrivono, mi dicono. Io magari a volte chiedo scusa perché magari ho detto una parolaccia in un freestyle dal vivo, no? E di solito quello che mi dicono tanti genitori, che io apprezzo molto, è: guarda, vai tranquillo, le tue parolacce sono innocue perché non sono mai dette con cattiveria. E poi comunque sono talmente grevi i testi degli altri rapper che i tuoi in confronto, cioè, sono lo zecchino d'oro, quindi va benissimo. E io lo capisco. Tipo in Bene ma non benissimo, se non sbaglio, c'è forse un cazzo mene o comunque una roba del genere.
0: Hai detto una parolaccia.
1: Scusate, non volevo.
0: Non lo so. Ripreso sino adesso e lui cosa fa?
1: Però sai, è buttato lì.
0: Non era buttato lì.
1: Sì, non se n'è accorto nessuno. Scrivetelo se ve ne siete accorti, ma secondo me non se n'è accorto nessuno.
0: Proprio senza farla apposta.
1: Esatto.
0: Giusto.
1: Come il brano.

0: Shade insieme a Federica Carta, senza farlo apposta. Sanremo? Se ti chiamassero?
1: Certo, ci andrei di corsa, sì. chiudo la valigia adesso.
0: Sì.
1: Se Stefano De Martino è all'ascolto, anzi, guarda, mi pago anche io l'hotel, non c'è problema. Ci mancherebbe, no, Sanremo è Sanremo.
0: Hai proposto altre canzoni in questi anni?
1: Sì, allora, delle volte ho proposto e non siamo stati presi. Delle volte mi hanno proposto delle cose così che mi avrebbero dato la possibilità di partecipare, ma non erano tanto il mood in cui volevo partecipare, visto che sono già stato con un'altra cantante, che è Federica Carta, che secondo me è bravissima, fortissima, ma questo vuol dire sempre poi fare una via di mezzo tra quello che fai tu e quello che fa lei. E questa volta vorrei tornare con una cosa che mi rappresenti al 100%, e le occasioni che si sono presentate in questi anni non mi avrebbero permesso di andare nel modo in cui volevo andare.
0: Allora, prossimi
1: sono un po' viziato.
0: Prossimi appuntamenti. Intanto girerai l'Italia, ma quando?
1: Sì.
0: A Torino?
1: Torino stasera.
0: Ah,
1: stasera, ragazzi, a Rivoli, ingresso gratuito. Ci sarò io, ci sarà Andrea Cerrato, ci saranno gli Explosion, quindi insomma, serata ricca, e venite presto perché
0: Rivoli
1: si prevede un grande afflusso. Esatto, sì, proprio ci arriva la metropolitana, quindi siete comodi, vi aspettiamo numerosi.
0: No, volevo fare insomma i tuoi haters.
1: Sì, i miei haters si sono lamentati, hanno detto non è Torino, è Rivoli. Ho capito.
0: Com'è che fanno? Dai.
1: Adesso cioè, volete dire, allora Brooklyn non è New York. Cioè, sono lo stesso ragionamento, cioè scusami, che cavolo.
0: E poi insomma, avremo la possibilità di vederti anche al Sud Italia?
1: Soprattutto al Sud Italia, perché d'estate il Sud si accende, risplende più del solito, quindi saremo sicuramente in Calabria, Sicilia, Puglia, però abbiamo diversi eventi anche in Emilia Romagna, Toscana, tutti i luoghi diciamo turistici d'estate dove ci sono i festival, noi ci siamo.
0: Ci sarai.
1: Esatto.
0: E allora, grazie anche per essere stato con noi.
1: Ma ragazzi, grazie a voi.
0: Insomma, casa, perché siamo vicini, però
1: esatto.
0: Passa ogni tanto.
1: Ma io adesso che lo so.
0: Adesso
1: che lo so, certo che passo, voglia.
0: Sei pochi noi.
1: Ma io ti giuro, io sono in via, sono proprio qua in via Rona.
0: Okay.
1: Non so se si potesse dire.
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: adesso
0: sì,
1: lo sanno
0: che siamo in via Rona numero 8, ci mancherebbe.
1: Io sono proprio qua vicino, vicinissimo.
0: E quindi, allora passa ogni tanto.
1: Volentieri.
0: Sono,
1: vi porto i biscotti.
0: Io sono più per il salato, grazie.
1: Vabbè, allora vi porto degli smash burger.
0: Va bene, può
1: andare.
0: Grazie Shade per essere stato con
1: noi.
0: Ciao.
1: Ciao.

Siamo giunti al termine. Intanto grazie a Shade per essere stato in nostra compagnia. Noi ci ritroveremo lunedì a partire dalle 10 qui su Radio Jukebox. Grazie veramente a voi tutti per essere stati con noi. A lunedì.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
4: Ma vai da Totac!
5: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
0: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
8: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
9: Sei pieni i tuoi tali preferiti. Radio Jukebox.
10: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamiq.
0: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamiq. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 4, 6, 3,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso attivate in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno.

0: Giornale Radio.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
2: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
1: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime, stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
3: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
1: Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con Gianni Del Vecchio, caporedattore economico di Repubblica. In Italia si ritorna a parlare di energia nucleare nonostante per ben due volte, tramite referendum, gli italiani abbiano bocciato l'idea.
4: E si ritorna a parlare perché è passata alla Camera in prima lettura la legge delega per il ritorno all'utilizzo dell'energia nucleare, ritorno che è giustificato soprattutto dal governo col fatto che, a maggior ragione per quello che sta succedendo sugli scenari geopolitici internazionali, che come sappiamo tutti col blocco di Hormuz ha fatto alzare i prezzi del petrolio, del gas e in generale dell'energia, quindi a maggior ragione avere una fonte in più, in questo caso l'energia nucleare, aiuterebbe l'Italia nel cosiddetto mix energetico. Tuttavia il nucleare non risolve i problemi per l'oggi, al massimo li potrebbe risolvere per il domani, e quando parliamo di domani si parla di almeno 10 anni, perché sono tanti gli ostacoli sulla strada appunto di un ritorno al nucleare. Il primo ostacolo è quello tecnologico, perché il governo parla di voler investire su nucleare di nuova generazione, cioè quello che si basa sostanzialmente su piccoli reattori modulari, peccato però che la maggior parte di questi sono ancora dei prototipi, sono in sperimentazione, esistono di operativi solamente due, uno in Cina e uno in Russia, e in Europa è previsto che non prima del 2030 possano effettivamente avere una prima vidimazione, diciamo, ufficiale. E lo stesso ministro dell'Energia Pichetto ha detto chiaramente che prima del 2035 non si avrà l'energia nucleare in Italia. L'altro problema è il solito, quello delle scorie, perché lì ci sarà il problema di dove stoccare le scorie, i rifiuti radioattivi.
3: Grazie a Gianni Del Vecchio, l'appuntamento torna lunedì.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.

Newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
3: Ma vai da Totac!
4: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscè, Nichelino Vinovo.
8: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più?
9: Per la tua pubblicità su questa emittente
10: 800 940 974.
9: Una scelta importante per risultati di prestigio.
11: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: 1,99€. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6205.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno, stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassim. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
3: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici.
2: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo, appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina calcio. A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18:30 presso la suggestiva cornice del Teatro Reggio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gianantonio e Fernandez. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20. È tutto dallo sport.
0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'UE piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino

0: due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere, sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
0: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne è stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla stazione spaziale internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
2: L'economia.
3: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che come da programma arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8% con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia le vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Solo gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 0, 5, 6, 3,

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Busceni, Chelino Vinovo.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: cose.
1: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
2: Sognavo per noi.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0604

0: Per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey
0: sister, go sister. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: 11 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Non scarburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: detto che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
1: Ma vai da Totac!
2: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 1 3 0.
1: Bring the action.

0: le vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Radio Jukebox.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
0: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
6: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

10 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 5058.
1: Negli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3204.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 7, 2, 7.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1010.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407.

0: radio telematica della tua città.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8444.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 9 9 8.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.